adunque i cani di Volterioni, nemici del Santissimo Governo. Non c'è da mettere voce.

0: la croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce! Va di quando esce chiuda,
2: va,
1: boh,

0: e la donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi.
1: Sono strego di spazi più non prego.
0: In questo pagliere il cibo è mio.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: quale il vostro disegno?
1: Enorme belle fede, sire di stato, ostaggio la divina, mia sorella,
0: la talanti,
1: sì, ma scusa che le prediri a me,

0: fiore indossi, era una volta che su terra di serpo. Addio.
1: Sentissi quel grido portatoce del giardino. Da qua e nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro.

0: celerato, Bonaparte!
1: Vedete voi!
0: Fu spennato, sfracellato, e mio papà ne se fu!
1: Spirito dice!
2: Sogna cola!
0: E verifica parola! Onde giunge la notizia?
1: Spirito dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiaccolata, Elia Nicola, Palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata, con gloria tosta!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Tu resta, non mi temo, va, fruto ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei morto!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola!
0: Aperta!

vado, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo parere tu lo conosci, certo! Il cesto del Vittor qui va, e non di meno, con tutte le che sai, io fui.

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, buon visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: palazzo Farnese.

0: mosche a palazzo.
1: Un ciambellano uscia pur'ora in traccia.
2: Thank you.

Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, dallo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagnocchi, e piombo in casa.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: figlio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

0: Angelotti!
1: Sì!
0: Basta romperti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordin ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

palabra doce. Apoi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.